0: sono le 2.
1: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:15.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:40.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 40 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4.
1: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore

0: aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
3: Meteo.
4: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
0: Meteo.
5: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:47.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried, I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
6: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
7: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con

0: le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica applaudito da migliaia di spettatori.
1: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito dall'ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
0: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
1: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo l'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportata in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scatta ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
0: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Saribari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cucchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 14 giugno, San Teriseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834, negli Stati Uniti, Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigna, Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 12 minuti.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth, criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato $60 milioni, interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 15 minuti.
3: News.
1: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
0: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anne e il principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
1: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
0: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
1: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata ad alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scatta ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
0: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Saribari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cookie. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo i Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7 e 24 minuti.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione, in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato $60 milioni, interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21esimo con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco, vince 1-0 la Scozia contro Haiti, dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 14 giugno, San Teriseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834 negli Stati Uniti Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli, in questo giorno del 1837, Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigni a Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 30 minuti.
3: News.
1: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
0: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
1: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
0: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
1: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scatta ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
0: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: E in chiusura lo sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cookie. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7:35.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle.
3: Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News. Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il 15enne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21esimo con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
18: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla della statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria lo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 14 giugno, San Teriseo, il sole sorge a Roma alle 5:31 e tramonta alle 20:45. A Milano sorge invece alle 5:33 e tramonta alle 21:12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834 negli Stati Uniti Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigni a Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7:47 minuti.
4: News.
1: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana in Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
0: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
1: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
0: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
1: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo l'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato portata in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scatta ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
0: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Saribari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cucchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 53 minuti.
3: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione, in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne, che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80esimo compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari, interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Viabilità.
18: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
19: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione.

0: A flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo, più 3,08%, Banca MPS, più 19,74%, Saipem, più 5,93% e Ferrari, più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%. E in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i 4.200 e i $4.500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori

0: iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
1: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
0: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione.
1: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato: ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
1: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, a San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti, dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 14 giugno, San Teriseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834, negli Stati Uniti, Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigna, Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 8 e 9 minuti.
5: News.
7: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
8: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade, presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
7: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
8: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, le porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
7: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scattò il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
8: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia, un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
7: In chiusura dello sport, il calcio, il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Kuki. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole, di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 8 e 19 minuti.
5: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
1: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti feriti alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
0: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
1: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato: ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
1: Lo sport, il calcio, i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco, con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Sono le 8 e 26 minuti.
5: News.
7: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
8: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III e della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
7: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
8: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
7: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scattò il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
8: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
7: In chiusura dello sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismael Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cookie. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, domenica 14 giugno, Sant'Eliseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834, negli Stati Uniti, Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigna a Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: GR News.
13: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 36 minuti.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia.
4: Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della Festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
19: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
1: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
0: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
1: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
1: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia e Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, domenica 14 giugno, Sant'Eliseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834 negli Stati Uniti Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigna Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
19: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle e Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smacco nerazzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128. Le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina. Formula 1 domani a Barcellona, dalle 16 le qualifiche. Oggi nella terza sessione di libere, miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri, al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen, il leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spaia.
20: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
21: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. Panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. La prima partita abbiamo fatto poco.
19: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa a luna di stanotte dalla Turchia al lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League, alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 8 e 47 minuti.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i 4.200 e i $4.500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
22: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio è il cessato il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
10: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vice premier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniele Ubaldi.
23: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Momma Odì, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
10: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena due settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
10: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
5: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori,

0: Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9:02.
1: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
8: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio è il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.

0: dire. Ieri è la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vice premier Tajani. E sempre a Roma, ieri, quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative, dei centri sociali e di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione, nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
0: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e 4° nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21° per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32° per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94° incassano il gol di Kouki, che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27° e Matt Calf al 75° siglano il 2-0 per i Soccer Us. Stasera entrano in scena Germania e Olanda, rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
0: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
3: Meteo. Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1.500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniele Ubaldi.
1: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
0: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco. I verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo. Finisce 1-1 anche Svizzera Qatar, Elvetici avanti con un rigore di Embolo al 94esimo, il gol di Kuki consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella, KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matt Calf.
0: È tutto per ora, a più tardi.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 14 giugno, San Teriseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti.
5: Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834 negli Stati Uniti Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigni a Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 9 e 16 minuti.
6: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Esteri in primo piano. L'annuncio e la smentita. Donald Trump su Truth aveva scritto: oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Pronta la risposta dei pasdaran iraniani. L'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Intanto sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah. Lo hanno riferito le forze armate israeliane.
8: La politica, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo ieri l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. L'Italia e gli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Gelo del centrodestra, il leader assenti alla kermesse. Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra. Ieri a Roma cortei contrapposti di remigrazione e riconquista tra saluti romani e cori inneggianti al Duce e quello antifascista.
9: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà.
8: Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata, somministrategli dai genitori a scopo calmante. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. È stato ora dimesso ed è in buone condizioni.
9: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Ben-Gvir e auspica che con le elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito.
8: In chiusura ai Mondiali di Calcio 2026, bel debutto dell'Australia che batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella. Nella notte italiana, il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco e il risultato si è fermato sull'1-1. Andati in vantaggio al 21esimo con Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
10: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
0: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vice premier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino, un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
0: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena due settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar, elvetici avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
0: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile. barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del -3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'once. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 9 e 29 minuti.
6: News.
13: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
14: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade. Presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
13: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornaliste e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semilibertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
14: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
13: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scattò il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
14: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
13: In chiusura dello sport, il calcio, il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco, il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismaël Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Kuki. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
3: Domenica all'insegna del sole di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 14 giugno, San Teriseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834, negli Stati Uniti, Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigna, Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9 e 38 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
10: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio è il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
0: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vice premier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti organizzato da Forza Nuova e Casa Pound si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione organizzato da Arci e CGL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino, un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
0: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle 2 sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e 4° nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21° per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32° per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94° incassano il gol di Kouki, che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27° e Matcalf al 75° siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda, rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
0: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
6: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri, quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative, dei centri sociali e di Provita. 1.500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
0: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco. I verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo, finisce 1-1 anche Svizzera Qatar, elvetici avanti con un rigore di Embolo al 94esimo, il gol di Cookie consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella, KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matt Calf.
0: È tutto per ora, a più tardi.
6: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 14 giugno, San Teriseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834, negli Stati Uniti, Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigna, Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 9:54.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Meteo.
3: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era il ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e ha affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, è già in regime di semista. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, è già in regime di semi libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova

0: Al titolo, martedì gara 3 in Laguna, la squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10. E due minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Ennesimo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente oggi.
6: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un'immagine elaborata con le AI su Truth, promettendo di disorientare i suoi avversari. State per essere disorientati, si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strisce e aerei da combattimento.
7: Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il 17enne avrebbe riferito di aver gettato il corpo della zia, 53 anni, nel canale Malguer. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è stato ancora ritrovato.
6: Un 27enne è morto nella serata di ieri dopo essere stato trascinato dalla corrente del fiume Oglio e inghiottito in un punto particolarmente profondo del corso d'acqua. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si era tuffato poco prima per tentare di salvare il fratello maggiore che si trovava in difficoltà, ma è stato trascinato a sua volta. Il più grande dei due è stato rianimato e ha ripreso conoscenza, mentre per il 27enne non c'è stato nulla da fare.
7: Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito o inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto, come riferiscono le fonti, la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato.
6: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks hanno battuto nella notte i San Antonio Spurs e si sono così portati sul 4-1, vincendo le Finals per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Trascinati dalla prestazione sensazionale di Jalen Brunson, nominato di diritto MVP delle Finals con i suoi 45 punti in gara 5, i New York Knicks hanno messo a segno un'altra clamorosa rimonta, battendo i San Antonio Spurs.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
8: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro.

0: Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 14 giugno, Sant'Eliseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834, negli Stati Uniti, Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigni a Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 8 minuti.
5: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
7: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
6: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compirà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
7: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva a una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
6: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto il San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era il ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo, e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e ha affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco, Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket, Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna, la squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 10 e 19 minuti.
5: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
10: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio è il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
8: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vicepremier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
11: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
8: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
8: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
5: Meteo.
0: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80esimo compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco, Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket, Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna, la squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 32 minuti.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza da Basso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: News. Buongiorno dalla redazione.
20: Esteri in apertura. Ennesimo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente oggi.
15: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un'immagine elaborata con l'AI su Truth, promettendo di disorientare i suoi avversari. State per essere disorientati, si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strisce e aerei da combattimento.
20: Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il 17enne avrebbe riferito di aver gettato il corpo della zia, 53 anni, nel canale Malguer. Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è stato ancora ritrovato.
15: Un 27enne è morto nella serata di ieri dopo essere stato trascinato dalla corrente del fiume Oglio e inghiottito in un punto particolarmente profondo del corso d'acqua. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si era tuffato poco prima per tentare di salvare il fratello maggiore che si trovava in difficoltà, ma è stato trascinato a sua volta. Il più grande dei due è stato rianimato e ha ripreso conoscenza, mentre per il 27enne non c'è stato nulla da fare.
20: Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito o inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto, come riferiscono le fonti, la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato.
15: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks hanno battuto nella notte i San Antonio Spurs e si sono così portati sul 4-1, vincendo le finals per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Trascinati dalla prestazione sensazionale di Jalen Brunson, nominato di diritto MVP delle Finals con i suoi 45 punti in gara 5, i New York Knicks hanno messo a segno un'altra clamorosa rimonta, battendo i San Antonio Spurs.
20: È tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Meteo.
0: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
21: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matt Calf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
22: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio, non va bene, ho vergogna.
21: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, domenica 14 giugno, Sant'Eliseo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1777 la Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come bandiera degli Stati Uniti d'America. Nel 1800 le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte sconfiggono quelle austriache a Marengo. Nel 1834, negli Stati Uniti, Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1934 a Venezia si incontrano per la prima volta Mussolini e Hitler. Nel 1940, nello stesso giorno, i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Muore a Napoli in questo giorno del 1837 Giacomo Leopardi, massimo poeta italiano dell'Ottocento, nonché acuto filosofo, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli rappresentanti della letteratura mondiale. Nato a Recanati, in provincia di Macerata, nel 1798, forma la sua poetica nel solco del classicismo, per poi approdare al romanticismo, di cui diverrà straordinario esponente, anticipando i temi dell'esistenzialismo attraverso la sua riflessione filosofica sull'esistenza umana e sul suo rapporto con la natura. Affetto nel corso di tutta l'esistenza da gravi problemi fisici e neurologici, Leopardi darà comunque prova del suo sconfinato genio letterario, pubblicando opere immortali, quali le operette morali, gli idilli e lo zibaldone di pensieri. Pietre miliari della sua vastissima produzione poetica sono anche la lirica A Silvia, le poesie La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e l'idillio L'infinito. La morte lo coglie a soli 39 anni a Napoli, nella casa dell'amico Ranieri, poco prima di partire per Villa Ferrigni a Torre del Greco, luogo di ispirazione per diverse sue opere. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 44 minuti.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
0: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Sport.
21: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale, sotto per la rete di Saibari al 21esimo. Il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
22: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio, non va bene, ho vergogna.
21: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover controllata dall'indiana Tata Motors, secondo
7: secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
16: Sono le 10 e 54 minuti.
17: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
24: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
17: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Livenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compirà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
24: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız. entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
17: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto il San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo.
0: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
21: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matt Calf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
22: Su una qualifica così dove il potenziale...
21: Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito

0: festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
5: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
6: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civita Nova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civita Nova Marche.
5: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
6: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
5: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
7: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: www.radioticino.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matt Calf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
2: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se va da Dio, non va bene, ho vergogna.
1: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:08.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del -3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
0: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inizia con un pareggio dolce amaro l'avventura al mondiale negli Stati Uniti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. Assai Bari, in rete al 21esimo, risponde a una magia di Vinicius dopo la mezz'ora. Partenza falsa per Vincenzo Montella. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia. Uno schiaffo per tempo punisce gli uomini del tecnico italiano. Iran Kunda colpisce in contropiede al 27esimo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Metcalf. Rammaricato Montella, abbiamo sprecato troppe occasioni, ma nulla è perduto. La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al mondiale, valida per il girone C. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel girone B pareggiano 1-1 Qatar e Svizzera. A San Francisco Embolo sul rigore porta avanti gli elvettici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero i catarioti pareggiano con Houki. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda Giappone alle 21. Dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato catariota, Roberto Mancini saluta l'Al Sadd. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha con il seguente comunicato: un periodo breve ma prezioso con tanti ricordi, grazie Mancini. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina della nazionale. E siamo al basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni il titolo che mancava da lontano 1973. I Knicks producono un'altra prestazione di grandissima personalità, vanno sotto anche di 15 punti nel terzo quarto e di 10 nell'ultimo, ma si aggrappano a un Brunson assolutamente spaziale e piazzano l'ennesima clamorosa rimonta di questa magica post-season. Il titolo torna a New York dopo 53 anni. La Formula 1 è tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è di sicuro George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole position di questa stagione. Parte seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Mercedes di Kimi Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. A muro nel Q3 l'altra rossa di Leclerc, che parte decimo. La corsa di 66 giri parte alle 15. Tennis, domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccarda, Sertogenbosch e Queens. In Germania sarà derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfide tra Alex de Minaur e Kamil Majsak. Al WTA 500 del Queens Emma Raducanu a caccia del primo titolo in carriera sull'erba, se la vedrà invece con la croata Donna Vekic. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 18 minuti.
3: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
10: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
9: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Mar. Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
10: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
9: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Metcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
2: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se va da Dio, non va bene, ho vergogna.
1: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
7: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
11: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
7: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
11: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
7: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 28 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. eccezionali. E per gli appassionati di gastronomia vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026, giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della Festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
10: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
9: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compirà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
10: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio: prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, è entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
9: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA, conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo.
0: domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: News. Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Mentre insiste su Truth, la Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita, l'auto è fuggita configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11:38.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: Meteo.
0: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inizia con un pareggio dolce amaro l'avventura al mondiale negli Stati Uniti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. Assai Bari, in rete al 21esimo, risponde a una magia di Vinicius dopo la mezz'ora. Partenza falsa per Vincenzo Montella. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia. Uno schiaffo per tempo punisce gli uomini del tecnico italiano. Iran Kunda colpisce in contropiede al 27esimo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Metcalf. Rammaricato Montella, abbiamo sprecato troppe occasioni, ma nulla è perduto. La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al mondiale, valida per il girone C. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel girone B pareggiano 1-1 Qatar e Svizzera. A San Francisco Embolo sul rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero i catarioti pareggiano con Hawkey. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda Giappone alle 21. Dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato catariota, Roberto Mancini saluta l'Al Sadd. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha con il seguente comunicato: un periodo breve ma prezioso con tanti ricordi, grazie Mancini. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina della nazionale. E siamo al basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 a gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni, il titolo che mancava da lontano 1973. I Knicks producono un'altra prestazione di grandissima personalità, vanno sotto anche di 15 punti nel terzo quarto e di 10 nell'ultimo, ma si aggrappano a un Brunson assolutamente spaziale e piazzano l'ennesima clamorosa rimonta di questa magica post-season. Il titolo torna a New York dopo 53 anni. La Formula 1 è tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è di sicuro George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole position di questa stagione. Parte seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Mercedes di Kimi Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. A muro nel Q3 l'altra rossa di Leclerc, che parte decimo. La corsa di 66 giri parte alle 15. Tennis, domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccarda, Sert, Hogenbosch e Queens. In Germania sarà derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfide tra Alex de Minaur e Camille Majchak. Al WTA 500 del Queens Emma Raducanu a caccia del primo titolo in carriera sull'erba, se la vedrà invece con la croata Donna Vekic. E per ora è tutto, a più tardi.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11:48 minuti.
3: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
7: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale morire Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
11: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
7: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
11: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
7: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al Mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso Mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
2: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue.
1: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
0: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
10: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
9: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Livenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compirà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
10: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva a una delle prime sorprese della competizione. A Vancouver l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorsi per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
9: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto il San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Metcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
2: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio, non va bene, ho vergogna.
1: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR
1: Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News.

0: italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
3: Sono le 12 ed un minuto.
2: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
4: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
5: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
4: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
5: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
4: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
6: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
7: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi, disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di essere.

0: E non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vicepremier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12:07.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
3: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chieti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
4: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
3: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
4: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
3: Lo sport in chiusura mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda Giappone alle 21.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
0: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati, mentre insiste su Truth. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida. Era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 17 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
3: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chieti in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
4: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
3: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
4: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta Ombra Rossa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta Ombra Rossa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
3: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del -3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
5: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
3: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chieti. In provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
4: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
3: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
4: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia, si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
3: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next.
6: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 30 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Domenica caratterizzata da sole diffuso e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «State per essere disorientati», mentre insiste su Truth. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita, l'auto è fuggita configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 42 minuti.
3: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
5: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chieti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morrovalle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
6: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente, il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
5: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
6: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
5: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio. Dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco, Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita, abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Domenica all'insegna del sole di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi, disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 52 minuti.
3: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensifica intensificano ancora i raid nel sud del Libano. Colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah.
2: Torniamo in Italia, ci definiscono fecce e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malgher. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà genitoriale poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza, l'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
8: L'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche, i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità, le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
9: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
8: Assolutamente sì, è proprio questa forse la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini, che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
2: Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
11: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
10: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
12: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
10: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri, semaforo verde alle 15.
2: Ed è tutto per oggi.
3: News.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Mentre insiste su Truth, la Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. La partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia.

0: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
1: News.
3: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio delle ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
3: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran

0: anni Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa «State per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
0: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hadjar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 13 e 10 minuti.
5: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa «State per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
0: La cronaca: sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio: dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1: al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale, Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes, George Russell. È in pole, infatti, mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione, perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton, che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
5: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati, mentre insiste su Truth. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida. Era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. È tutto, a più tardi.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 21 minuti.
5: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah.
0: Torniamo in Italia, ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà genitoriale, poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza. L'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
10: L'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche, i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità, le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
11: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
10: Assolutamente sì, è proprio questa forse la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini, che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
0: calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
5: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
0: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i 4.200 e i $4.500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
14: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
13: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
14: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
13: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
14: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicola Bulleg ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 38 minuti.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026, giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della Festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
20: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
21: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
20: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
21: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
20: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
17: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: News.
0: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «State per essere disorientati», mentre insiste su Truth. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
17: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13 e 48 minuti.
17: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa «State per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
0: La cronaca: sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio: dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1: al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hadjar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
17: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa «state per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
0: La cronaca: sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio: dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1: al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
17: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13 e 59 minuti.
17: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano. Colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah.
0: Torniamo in Italia, ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio compiuzia il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio compiuto con un coltello è da collegarsi a dissidi in merito.

0: importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza, l'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
1: L'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche, i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità, le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
2: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
1: Assolutamente sì, è proprio questa forse la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini, che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
0: Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
4: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
3: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
3: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hadjar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
0: Ed è tutto per oggi.
6: GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 6 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
9: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e

0: sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
1: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel veneziano, a confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
0: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze, approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario al possibile coinvolgimento di terze persone.
1: Lo sport calcio: prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B, Svizzera e Qatar pareggiano 1-1. Nel gruppo C, la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D, l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
0: Formula 1: George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 10 minuti.
2: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia, sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti contro un Marocco in gran forma. Il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1. E il CT della Seleção a mettere difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, quattro volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte, completeranno guideranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato e il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. E il cerchio dunque si stringe. Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicolo Buleg ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione. Poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli. Quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3. Piloti in pista alle 15. La Volley Nations League. L'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica impresa in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 18 minuti.
2: News.
8: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
9: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
8: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
9: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
8: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del -3,53%, scendendo a 47 euro per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i 4.200 e i 4.500 dollari l'once. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti contro un Marocco in gran forma. Il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1. E il CT della Seleção ammette le difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, quattro volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte, completeranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato e il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. E il cerchio dunque si stringe. Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicola Bulega ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona, che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione. Poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli. Quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3. Piloti in pista alle 15. La Volley Nations League, l'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica impresa in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese Varese all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 35 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia.
15: Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della Festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: News. Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
17: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa «state per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
16: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
18: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
19: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
18: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
20: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
18: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hjar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
16: Ed è tutto per oggi.
2: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 42 minuti.
2: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti contro un Marocco in gran forma. Il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1 e il CT della Seleção ammette le difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, quattro volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte, completeranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato, il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. E il cerchio dunque si stringe. Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicola Bulega ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona, che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione. Poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli. Quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3. Piloti in pista alle 15. La Volley Nations League, l'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte
0: si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica impresa in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
21: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente
1: corrente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 51 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
22: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
9: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
22: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza nel Veneziano. A confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
9: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario al possibile coinvolgimento di terze persone.
22: Lo sport calcio, prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
9: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
22: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
21: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon -3,66%, Salesforce -11,74% e Microsoft -7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a +2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del -3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
21: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Sono le 14 e 58 minuti.
21: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti. Contro un Marocco in gran forma, il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1. E il CT della Seleção a mettere difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, 4 volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte, completeranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato, il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. Il cerchio dunque si stringe, Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicola Bulega ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione. Poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli. Quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3. Piloti in pista alle 15. La Volley Nations League. L'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica impresa in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, a più tardi.
21: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
8: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
8: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Possibile svolta nei rapporti tra Stati

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 15 e due minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri Tajani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
2: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
3: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
2: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AIlayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
2: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico

0: alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 7 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri Tajani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
3: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
4: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
3: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AIlayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
4: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
3: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania Curaçao, Olanda Giappone, Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
1: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
2: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
1: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ai-layoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
1: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara avvia oggi alle 15.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese Firenze all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
1: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
2: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
1: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi tre anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ailayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
1: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 15:33.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della Festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri Tajani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta Umbra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
1: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
2: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
1: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AIlayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
1: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 40 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
1: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
2: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridoni e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
1: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AIlayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
1: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche
11: anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 53 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
1: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
2: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridoni e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
1: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AIlayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
1: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'once. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News, la radio di Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
3: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
2: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
3: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio delle ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
2: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia.

0: nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Zoio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
3: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
3: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
4: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
3: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1, la Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Vi viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 19 minuti.
1: News. Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 24 minuti.
5: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
6: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
7: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
6: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
7: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
6: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile e Marocco si chiudono sull'1-1, la Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34, è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16:33.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della Festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 40 minuti.
5: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Zoio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
6: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
7: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
6: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il Pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
7: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
6: Stranica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1. La Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche
15: anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: alle 16 e 53 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'once. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2.
5: Radio GR News.
0: Sono le 17.

0: Radio GR News.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
2: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
3: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
2: Ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
3: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo Gran Premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.

0: questa.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 8 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
4: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
3: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
4: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
3: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 17 e 19 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
2: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: «Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore».
1: Ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
2: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dell'Ossoio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
1: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo Gran Premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
3: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
6: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
3: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
6: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio delle ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
3: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17:34.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza da Basso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
2: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: «Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore».
1: E ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
2: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dell'Ossoio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
1: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo Gran Premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
14: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 41 minuti.
3: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
6: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca, nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
6: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il Mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
3: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
15: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
15: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you aren't so

0: Sono le 17:54 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
2: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: «Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore».
1: E ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
2: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dell'Ossoio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
1: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'once. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
3: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
3: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
2: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
3: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
2: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In

0: prossimità delle aree di cantiere ha imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 9 minuti.
1: Sport.
3: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. A quattro giri dalla fine colpo di scena con problemi e ritiro sia per il leader del mondiale Kimi Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso, Albon, Hülkenberg, Berman e Bottas. Il mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria. La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai mondiali 2026 in una sfida valida per il gruppo E. I quattro volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022, mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Questa sera in campo anche l'Olanda del romanista Malen che sfida il Giappone. Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il portoghese ha preso il volo e sembra addirittura d'arrivo. Si tratta sulla base di un'intesa triennale. Lo stipendio proposto all'Exporting è di circa 4 milioni di euro l'anno. Intenzione di Amorim, dopo la deludente esperienza sulla sponda Red Devils di Manchester, era quella di prendersi un anno sabbatico, salvo se non gli fosse giunta una proposta interessante, che potrebbe essere proprio quella del Milan. 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio a Plovdiv in Bulgaria. La nazionale azzurra conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, unitamente al bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. Il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Ignatta in particolare realizza un capolavoro, ottenendo il primo storico oro dell'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Al Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City al Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale. Fioravanti è una bandiera e una istituzione per il surf in Italia. È stato il primo atleta azzurro a partecipare alle Olimpiadi e nel 2017 è stato anche il primo italiano a qualificarsi alla World Surf League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 18 e 19 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
2: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello: Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
3: E si accende il confronto politico su 2 fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri, Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
2: 2 giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
3: E l'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 24 minuti.
4: Sport.
2: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. A quattro giri dalla fine colpo di scena con problemi, il ritiro sia per il leader del mondiale Kimi Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso, Albon, Hülkenberg, Berman e Bottas. Il mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria. La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai mondiali 2026 in una sfida valida per il gruppo E. I quattro volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022, mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Questa sera in campo anche l'Olanda del romanista Malen che sfida il Giappone. Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il portoghese ha preso il volo e sembra addirittura d'arrivo. Si tratta sulla base di un'intesa triennale. Lo stipendio proposto all'Exporting è di circa 4 milioni di euro l'anno. L'intenzione di Amorim, dopo la deludente esperienza sulla sponda Red Devils di Manchester, era quella di prendersi un anno sabbatico, salvo se non gli fosse giunta una proposta interessante, che potrebbe essere proprio quella del Milan. 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio a Plovdiv in Bulgaria. La nazionale azzurra conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, unitamente al bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. Il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Ignatta in particolare realizza un capolavoro, ottenendo il primo storico oro dell'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. A El Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale. Fioravanti è una bandiera e una istituzione per il surf in Italia. È stato il primo atleta azzurro a partecipare alle Olimpiadi e nel 2017 è stato anche il primo italiano a qualificarsi alla World Surf League. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%, nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi, sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
1: Sono le 18:32.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Europei, giunto ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
16: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
15: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
16: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
15: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
13: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 40 minuti.
17: Sport.
2: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. A quattro giri dalla fine, colpo di scena con problemi, il ritiro sia per il leader del mondiale Kimi Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso, Albon, Hülkenberg, Berman e Bottas. Il mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria. La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai mondiali 2026 in una sfida valida per il gruppo E. I quattro volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022, mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Questa sera in campo anche l'Olanda del romanista Malen, che sfida il Giappone. Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il portoghese ha preso il volo e sembra addirittura d'arrivo. Si tratta sulla base di un'intesa triennale. Lo stipendio proposto all'ex Sporting è di circa 4 milioni di euro l'anno. L'intenzione di Amorim, dopo la deludente esperienza sulla sponda Red Devils di Manchester, era quella di prendersi un anno sabbatico, salvo se non gli fosse giunta una proposta interessante, che potrebbe essere proprio quella del Milan. 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio. A Plovdiv in Bulgaria la nazionale azzurra conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, unitamente al bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. Il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Ignatta in particolare realizza un capolavoro, ottenendo il primo storico oro dell'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Al Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City al Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale. Fioravanti è una bandiera e una istituzione per il surf in Italia. È stato il primo atleta azzurro a partecipare alle Olimpiadi e nel 2017 è stato anche il primo italiano a qualificarsi alla World Surf League. Dalla redazione sportiva è tutto.
17: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
17: Economy News.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: Sport.
2: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. A quattro giri dalla fine, colpo di scena con problemi, il ritiro sia per il leader del mondiale Kimi Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso, Albon, Hülkenberg, Berman e Bottas. Il mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria. La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai mondiali 2026 in una sfida valida per il gruppo E. I quattro volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022, mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Questa sera in campo anche l'Olanda del romanista Malen che sfida il Giappone. Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il portoghese ha preso il volo e sembra addirittura d'arrivo. Si tratta sulla base di un'intesa triennale. Lo stipendio proposto all'Exporting è di circa 4 milioni di euro l'anno. Intenzione di Amorim, dopo la deludente esperienza sulla sponda Red Devils di Manchester, era quella di prendersi un anno sabbatico, salvo se non gli fosse giunta una proposta interessante, che potrebbe essere proprio quella del Milan. 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio a Plovdiv in Bulgaria. La nazionale azzurra conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, unitamente al bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. Il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Ignatta in particolare realizza un capolavoro, ottenendo il primo storico oro dell'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Al Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City al Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale. Fioravanti è una bandiera e una istituzione per il surf in Italia. È stato il primo atleta azzurro a partecipare alle Olimpiadi e nel 2017 è stato anche il primo italiano a qualificarsi alla World Surf League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a tre giri dal termine mentre era secondo e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: "Forza Ferrari".
2: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello: Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
5: E si accende il confronto politico su due fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: "Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore".
2: Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
5: E l'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della quarta giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: GR News.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
5: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
5: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport. Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per la
3: nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla

0: massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio, il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
4: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
4: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026 e arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo. Una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
3: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia

0: per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 330 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possano accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure, giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport. Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio, esordio di Curaçao e mondiali contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 lento nel lato e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 24 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo dei mercati internazionali.
7: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
6: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nella canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
7: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spazi del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
6: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 del Mediterraneo è attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 5 al 12 giugno ha registrato un aumento del 3,04%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,02%, Avio, meno 2,79% e Stellantis, meno 3,97%, mentre risultano in rialzo Intesa San Paolo più 3,08%, Banca MPS più 19,74%, Saipem più 5,93% e Ferrari più 2,30%. Lievemente positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,19%, e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le migliori performance sono state quelle ottenute da Goldman Sachs più 1,64%, da Caterpillar più 0,64%, da Verizon più 5,16%. Le peggiori invece Amazon meno 3,66%, Salesforce meno 11,74% e Microsoft meno 7,67%. Piuttosto negativo il risultato che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana con una perdita complessiva dello 0,80%. Nonostante la giornata di venerdì 12 giugno abbia parzialmente recuperato le perdite settimanali chiudendo a più 2,81%. Una chiusura brillante la registrano nella giornata di venerdì anche le borse cinesi sull'attesa dell'accordo con l'Iran annunciato da Trump. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha terminato infatti le contrattazioni in rialzo dell'1,93%. A livello di valute, il valore dell'euro sul dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,026% rispetto a quello di 7 giorni fa. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $84,70 al barile, in calo del 6,44%, mentre quello Brent ha chiuso a $87,23, cedendo il 6,24% rispetto a venerdì 5 giugno. Sul fronte del gas naturale, le quotazioni del prodotto hanno registrato nell'ultima settimana un trend ribassista del meno 3,53%, scendendo a €47 per megawattora sul mercato di Amsterdam. Infine, la quotazione spot dell'oro ha registrato nell'ultima settimana una netta flessione dai massimi storici, muovendosi nella fascia compresa tra i $4,200 e i $4,500 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19:33.
11: E Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 16 al 19 giugno Pitti Uomo 110 ripropone Firenze come centro della moda uomo internazionale. Negli spazi della cinquecentesca Fortezza d'Abasso avrà infatti luogo una delle edizioni più attese del famoso Salone della Moda, con oltre 720 brand provenienti da più di 30 paesi e con una proposta espositiva in grado di coniugare sartorialità, ricerca, outdoor, streetwear e nuove contaminazioni lifestyle. Ci spostiamo invece a Bologna, dove dal 24 al 26 di questo mese si terrà presso Bologna Fiere l'evento We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione. L'edizione 2026 si svilupperà su 70.000 metri quadrati e 9 hall, con oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, oltre 90 stage, più di 3.000 tra fondatori di start-up, piccole e medie imprese, stakeholder dell'Open Innovation, oltre 50 delegazioni da tutto il mondo e più di 100 rappresentanti istituzionali. E per gli appassionati di gastronomia, vale senz'altro la pena di fare una visita alla romagnola Forlimpopoli, dove il 27 giugno avrà inizio la Festa Artusiana 2026. Giunta ormai alla sua 30ª edizione e che si protrarrà fino al 5 luglio, trasformando la città in un grande palcoscenico dedicato alla cultura gastronomica italiana. Per 9 giorni il centro storico di Forlimpopoli diventa quindi la capitale del mangiar bene, in omaggio a Pellegrino Artusi, ossia a quel suo illustre cittadino, considerato il padre della moderna cucina italiana. Il filo conduttore della festa 2026 è la cucina domestica artusiana, con le 790 ricette originali del grande gastronomo, reinterpretate e proposte nei ristoranti, negli stand gastronomici e negli spazi allestiti lungo strade, piazze e vicoli, che per l'occasione prendono il nome dei capitoli del suo celebre manuale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News. Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio, esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania, completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 41 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
7: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
6: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
7: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
6: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times riferisce che Toyota e Jaguar Land Rover contestano gli obiettivi manifatturieri Made in Europe proposti dall'Unione Europea, poiché, a loro avviso, rischiano di colpire investimenti e posti di lavoro, rendendo le auto prodotte in Europa ancora più costose rispetto ai veicoli cinesi. Il piano Made in Europe prevede infatti che le auto destinate alle flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici debbano essere assemblati all'interno dell'Unione Europea per poter accedere ad appalti pubblici e sussidi. Inoltre stabilisce anche una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie, sempre come condizione per beneficiare di sussidi o contratti pubblici. L'idea ha provocato il disappunto dei costruttori globali che esportano veicoli verso l'Unione Europea, come appunto la Jaguar Land Rover, controllata dall'Indiana Tata Motors, secondo cui le nuove regole aumenterebbero i costi per i produttori, costretti a fornire prove sull'origine dei componenti, senza affrontare le cause strutturali che rendono la manifattura europea meno competitiva rispetto a quella cinese. A sua volta, Toyota ha avvertito che escludere partner internazionali chiave dalle regole del Made in Europe potrebbe compromettere investimenti futuri, occupazione e trasferimento tecnologico. Toyota, che conta infatti 8 stabilimenti in Europa e nel Regno Unito con 25.000 dipendenti, chiede che anche anche i veicoli prodotti in Giappone, Regno Unito e Turchia possono accedere ai sussidi previsti. Sempre secondo il prestigioso quotidiano londinese, alcuni stati membri e parlamentari europei potrebbero puntare a modificare la proposta per includere almeno la produzione automobilistica britannica, mentre Volkswagen, Stellantis e diversi produttori di componenti sostengono l'impianto del piano. Intanto Bruxelles difende le sue misure giudicando le iniziative essenziali per la transizione verde e per rafforzare la crescita e l'attività manifatturiera nelle catene di fornitura dell'Unione Europea. Uno studio pubblicato da FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, spiega che con il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea, il tasso dei mutui rischia di superare nuovamente la soglia del 4%, andando così a incidere in modo significativo sui bilanci di molte famiglie. Se infatti nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di una casa era di poco superiore al 3%, oggi, sempre secondo la FABI, potrebbe salire fino al 4,25%, causando un aumento consistente delle rate mensili. Ad esempio, per un finanziamento da 50.000 euro, la maggiore spesa mensile potrà oscillare tra i 29 euro su una durata di 10 anni e i 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro, l'aumento della rata varierà dai 59 ai 70 euro al mese. Su un mutuo da 200.000 euro, l'innalzamento della rata potrà oscillare tra i 118 e i 141 euro al mese, mentre per un finanziamento da 250.000 euro si arriverà fino a 176 euro in più ogni mese, pari a oltre 2.100 euro nell'arco di un anno. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malguer, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport. Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio, esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi i festivi e prefestivi, nella fascia fascia oraria 21 e 35:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. In posta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19:59.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Sono le 20.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 26 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Come on, yeah.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 29 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23:03.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

It ain't no country club either.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 5 minuti.
1: Meteo.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 17 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 27 minuti.
1: Meteo. La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ed un minuto.
1: Meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 26 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:42.
2: Meteo.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.